sapi, anche una tavola, non era un'epoca, e cosa non sai che non riesce a passare nel budget, ma casa anche qua un giovane, non un etinore, devo stare a una cosa, non ha un tema nel budget, non vuole che a salire, o non è una parte,

così lontano, così buttato c'è la qui, ma invece di qua qui, già si marcia di qui, no? E questo c'è, c'è per la rucchia che ha fatto, una vicolta radiosa, stai tu, ma rucchia, così. Allora, se mi do, allora, noi ci imili, c'è da un obbligo, sono visto, dai, come va, fin mai di cosa, se non avete visto, è l'altro, ma poi c'è da un mica caro, sta di passi, da una parte, con un mai bondi, ma fin mai di cosa. Sada kamar ma pokel ka prasi se tike so ko pri dui tri se ye sri ka ka ka ye pali tuli ko ko shna pa ko sa na na sma am to jula ite ka ste ki ti sna ba ne pati ta ka ri ta pali ka ke san ke ne ye jo ma ri po ko ko ta ina pa nas ko ta se tuli ko shna ka ko sa ye lo sri ka ma ko ju tuli ne ka ra se ne pa do na bi bi so ko ma ki so no ka ta ke ma ri pal ma na mi bi ya bi ske lo ni sa a ta pa ti so ma ge li dui tali ka ma ne pa to mi so ko sa e pa to sta ma sa ne pa lan so ti sa ka sa i te tesoro la bibbia bison col salito strato e stanno la cosa e va bisso con per la sua bisso tra tutto che una se ne colle e ha dovuto passo di volontà con quello si può fare la sua propria cosa non ci sono messo a animar fin che la tattina un po' giorno

0: mi si trova a di casa, ce l'ho fuori la cosa.
1: Ora, non mi ricordo, ho sei visto in una sua vita, ma poi te ne chi lo conta?
2: Mahila
1: bisa
2: kirut apa? Mahila bisa kirut apa? Mahila bisa kirut apa?

0: fare per una democrazia se mi chiesto le attese alcuni dovrebbero magari sono se no le tante non ritrovano lo sbandarmi e vorrebbero cosa possa attaccare per loro interessa non si guarda ciò perché sono il tema di San Pancio tornando a dire un po' di seguente di Erson ma se l'hanno ma i componenti di Rubini che vogliono se l'hanno per dire sì a posto che hai l'asso non le si dice che ha usato per la guerra magari con le campo per l'asso.
1: Questo
0: fa
1: vorrei
0: che la prenda questa guerra, quale sia la sua di cui è più grande? Allora, non è solo la guerra, a me, a mia mamma, non è chiaro adesso, ma è il fumo se in questo ragazzo, so che non vede il fumo. Due numero, e mi sembra, da te lo penso la guerra, noi gli hai perso la bocchina, e non si vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo, non vede il fumo,

0: son sanzare sia io e voi dalla sua voce con sanzare a capo sua nuovi o che non vi accorgo per il
1: potere. Se non c'è una vita di fare il stato di sanzare ma sono in casa di lì venghi sanzare Dei avali con più porfù sanzare per il fin
0: ma è a mettere tu sanzare so che ora sopra la divisa di sanzare che non ti attacca la fine ma è per il tuo papà per il sanzare sarebbe

tanto non avere la proprietà tecnica del trip analogia, poi se sciacquano la mia missione, non ho di dire caso, un bel giorno, qualche cosa, rastri e sotto tre parti, con son quando non ha diviso, già potesse la carisma, non ho mai visto, e per niente, anche di vedere un po' prosto, e poi, quindi, è stata prima trovo le cose, io ho una medaglia, già stata iniziata, io avrei di partì, la più andata, ha proprio scuola, ora di utare, che non è le cose, ma ha diviso di chi, cosa, ma ha di partì,

sono esattamente anni stati dati per le belle generazioni, io sono sotto la figlia, non so se fosse una giacca per ma più di meno, ma io non mi dico che la sette di lancio, non lo so.